0: Succederà anche all'essere umano? Ci estingueremo come dinosauri?
1: No.